che non implora, che non ressa, che non llora, che se ciò a morire. Vete, lo comprendes che te estás matando, lo comprendes.